Il mare luccica e tira forte il vento sulla vecchia terrazza davanti a Golfo